tu sei bello come io che sono bello, vai vai vai vai. Santo Crassi.